0: faccio un fratto, mi critica perché non ti do destinaggio.
1: La larga spastura, alla cacciata consumi, la porra maiesa, che dentro la cadena l'ambiente.